0: Frühlingsgefühle im Radio.
1: Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita.
0: Mehr Sonne.
2: Sunshine, sunshine reggae.
0: Mehr Lebensgefühl.